0: associato ad Erto, come sempre, l'azienda Italia. Pensate quale grande sponsor ho! Ma chi mai ce l'ha avuto? E allora, grande sponsor, grande proposta, sì! Perché oggi Ciampi mi ha detto, sì, vendiamo, attenzione!
1: L'hai fatto un commento che vivevo in un ghetto, però io non penso che si ma dormi tranquillo.